0: Mogena Tracartuli. Ciarte, ciuene buri.
1: Mamma mia, con la carizia. Abbassando con la carizia. Mandra Gauss, ma... Abbassando con la carizia.